ikemo obu nebi no come to kwasuro obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo